0: la ma, c'è dito pro so posu, c'è dito pro so posu.
1: Ya o no ma di cosu,
0: ya o no ma di cosu.